0: anche il ritmo. Bisho e Sara Live FM.
1: Digatama apit ekekutula inna den welawa Lanka welawen dawal 2:00
2: Live FM.lk.

anatale e anetindak inda anetindak inda poe hota denda ko aita halapale hakau halapale e anetindak live fm.lk